Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Ratafia, Elixir, Arquebusiona, Bottiglieria. Mille feuilles, tarte aux pommes, chantilly et une pasticceria. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il gaucho è contento e rimane a guardar passa la vita.

caballo y por camisa alegra que piace anche ai pelagra. Folclore e nel traffico e nel trambusto ci han preso gusto a tutto questo amor tenore. Grudi grudi e badi badi ludi ludi è un traffico africano. Solo lui parli sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, pensa a me che non so cosa fare. Il cinema è un gaucho seduto al caffè. Gli amanti